nostro solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi gni gni.